0: 皆さんおはようございます。保健体育科出身、体を動かすことが大好きのなるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操はイタリア語です。フォルッツァ。
1: La ginnastica del radio! Primo! Alza il braccio davanti. Uno, due, tre, quattro. Ginnastica per le mani e le gambe. Uno, due, tre, quattro. Gira il braccio a fuori. 3, 4, all'estero. 5, 6, bravo, va benissimo. E così. Ginnastica per il braccio. Aprire le gambe, scuotere le braccia. Adesso piegare sul lato. Alzare il braccio sulla testa. Sinistra e destra. 5, 6, 7. Bravissimo! Adesso piegare il corpo in avanti. Toccare la punta dei piedi. E alzarsi e piegarsi indietro. E giù e su. Bravissimo! Adesso esercizio di torcere.

0: Adesso toccare le spalle con le mani. La spalla su e spalla giù. Ti senti bene? E bravissimo! Allargare le gambe e piegare la schiena. In avanti e giù. Alla tua punta di piedi. E su e apri. E giù, punta di piedi, sinistra e su. Adesso gira il tuo corpo in cerchio. 1, 2, 3, 4. Adesso saltare sui piedi. Salta, salta, bravissimo come coniglio. 5, 6, 7, 8. Bravissimo. E girare le braccia e piegare le ginocchia. 2, 3, 4. Lento, non precipitare. 5, 6, 7, 8. L'ultimo, respira bene. Allargare all'estero. Alzare le braccia e fuori e giù. Inspirare ed espirare.
1: 今日のラジオ体操はイタリア語でした。担当はナルでした。